passato, così di chi come ha fatto sai si è carra di chat se si organe de chi che di gramato con la barata andano qui che me non che di chiamare di me andare a credere a San Felicicano se curtur gang di mrinduru regi di antentingane Jim Teroje cabin tecnic da cingana Mahmoud Gasra car micro da cingana Tansale Mahamad Sale addetta in occhio te nanda Umar Idris Umar Erar Balan la Branyandek amma chatrana la cufricera amma shana la shafena tandamin ngi kan rahamjino sato zo sawa sawa dur anjare guji sharafa e kallacho e gnagwenne alla ge sofi chere ka sato zor degi ge digrem bekin ne karfa dondok assalamu alaikum